0: tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
1: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
0: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
3: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
4: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
3: Ele, muoviti!
4: Arrivo!
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: cantare.
1: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

0: se la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e

0: gli anni su Bella e Monella. Su
1: Bella e Monella. Bella e Monella.
2: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: tutte da cantare.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Hai un'azienda e sei stanco di
2: lume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348-477-3001.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
9: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Bella e Monella, tutto.

0: bella come idea.
1: Dice: sto risparmiando per mettere via i soldi per andare in crociera a fare il giro del mondo per 3 mesi.
0: Quella deve essere bellissima, ragazzi.
1: Gran vacanza. Andiamo a vedere, perché c'è una squadra che ha vinto l'appuntamento con la canzone
0: intera.
1: Che fa.
0: Sentiamo un po'.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ecco
1: qua.
3: Una carica.
0: Ma che bravi.
3: Lo shocker elettrico.
1: Bravi, sì.

0: Sì, con Alba Chiara. Allora, qual è stata la vacanza più lunga, il viaggio più lungo che avete fatto nella vostra vita? Dove eravate? Con chi? Se vi ricordate quanto è durato?
1: Raccontatelo a Monica ed Elisa, noi ci prendiamo una piccola pausa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti...
9: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
12: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
13: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
20: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: nostro Ciccio Bello, Super San Antonello Ceri e la pillola di Italiamo di oggi ha scelto per noi.
1: Loretta Goggi con Maledetta Primavera, Serena Brancale con Baccalà e Lu Colombo con Maracaibo.
0: Ci sentiamo tutti già a Jesolo Lido pronti per questa serata magnifica di stasera, eh?
2: Italiamo, la musica italiana tutta.

0: insomma, tanti tanti cantanti importantissimi, Merkel Cremont, Benge Fede, Shade, Dolce Nera, molti altri amici che vengono a trovarci, Blind e Sonico, Shinobi, Petrescu, ci siamo tutti quanti, insomma, grande serata.
1: Poi siamo in Piazza Aurora, a due passi praticamente dal mare, in una località meravigliosa, anche lo shopping si può fare, prima
0: sì,
1: però del live.
0: Tranne noi due 21. Che siamo là per lavorare, ecco,
1: lascia
0: volevo
1: dire
0: che
1: noi
0: riusciamo a spendere soldi lo stesso.
1: Tu sei cintura nera.
0: Sì, raga, io riesco a passare davanti ai negozi, entrare 3 minuti, lasciare mezzo stipendio e venire via, raga. Cioè, è una roba che bisogna essere veramente bravi.
1: È arte.
0: Qua. Sì, non è che lo fanno tutti, ma noi due possiamo farlo, ragazzi.
1: Stiamo parlando di vacanze, perché per staccare davvero servono almeno 8 giorni, e quindi stiamo parlando della vostra vacanza, quella più lunga che avete fatto.
2: Radio Bella e Monella.

0: lunga che avete fatto? Dove eravate?
1: Michele da Castelfranco dice: vacanza più lunga, un bel mese in Brasile.
0: Eh beh, anche bello. Là no, vai lontano così, ne approfitti, fai tanti giri. Sentiamo lei.
2: Buongiorno ragazze.
0: Ciao.
2: La mia vacanza più lunga che mi ricordo.
0: Sì.
2: Allora, mi ricordo di quando ero piccola che le mie vacanze partivano a giugno e finivano a fine agosto più o meno.
0: E che fortuna.
2: Passando tutte le colonie, da Jesolo, Rosolina, Caorle, Bibione.
0: Che meraviglia.
2: Facevo tutte le colonie e poi come ultima settimana, una settimana in appartamento con i genitori. Però da giugno a da giugno ad agosto praticamente ero sempre al mare. Ed è per questo che forse odio il mare.
0: Ma come?
1: No!
0: Il mare?
1: Ma come può essere?
0: No!
3: Scrivi questo numero 393.

0: Me li ricordo un festival show a Jesolo, tra l'altro. Le ragazzine che correvano, ma
1: piangere,
0: che corse,
1: se ci penso ancora quella volta che sono venuti qua in radio, poi siamo andati a Jesolo, poi sono venuti pure a Mestre. Che bello,
0: belli. Vabbè, parlando di vacanze, sì, perché noi poi ci perdiamo, no, su queste cose.
1: Mi viene il magone, mi viene dopo.
0: Sentiamo lei.
2: Ciao bella Manella. Allora, la mia vacanza più lunga è stata nel 2009, che mi sono diplomata a 44 anni.
1: Però.
2: E mi sono presa un appartamento monolocale a Lignano e mi sono fatta praticamente da maggio a settembre, tornando a casa sì qualche volta per vedere i miei uomini come se la cavavano, però me la sono spassata perché per me è stata dura fare la maturità a quell'età, quindi sono soddisfatta e mi sono proprio goduta sta vacanza. Ciao, buona giornata.
0: Ma guarda, hai
1: ragazzi,
0: fatto bene, si è presa l'appartamento, ha detto voi state a casa che
1: sì,
0: io vado a divertirmi.
1: Io mi godo la mia maturità a 44 anni, ma che me frega, bravo.

0: vacanze lunghissime, ma che meraviglia ragazzi, che invidia.
1: Siamo arrivati alla fine anche di questa oretta insieme. Monica, noi ci ritroviamo questa sera.
0: Ci vediamo dopo a Jesolo in Piazza Aurora. Ciao Eli.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare.
4: Caraffe di Monico, la spiaggia ed il mare.
3: Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno, le ultime notizie. È stato fissato per domani l'interrogatorio dell'aspirante giornalista vicentino di Enego, Adriano Cappellari, accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita. Una svolta clamorosa della vicenda, vista la vicinanza del giovane al parroco anticamorra Don Patriciello. Cappellari è accusato di incendio, calunnia, simulazione di reato, procurato allarme e truffa in danno di ente pubblico.
6: La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato 33.000 litri di benzina di contrabbando falsamente dichiarata come solvente e un auto articolato utilizzato per il trasporto. Denunciato alla procura il conducente, un cittadino ungherese con l'accusa di contrabbando di prodotti petroliferi. L'operazione convalidata dalla procura e dal GIP è stata condotta dai finanzieri del gruppo di Padova con il supporto della Polizia Stradale di Padova e Venezia.
5: La giunta regionale ha approvato la delibera che dà il via all'iter per sospendere il blocco delle auto diesel Euro 5 previsto dal prossimo 1 ottobre. Lo ha fatto sapere il presidente del Veneto, Alberto Stefani, secondo cui è inaccettabile impedire a tanti veneti di recarsi al lavoro o accompagnare i figli a scuola solo perché non possono permettersi l'acquisto di un'automobile nuova. Il provvedimento, che attua il decreto legge 73, passa ora all'esame del Consiglio regionale.
6: Il giornale radio termina qui. A risentirci.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima.
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Bella e Monella, tutto.

0: Testa gira, ragazzi, oggi è giovedì, siamo tutti quanti pronti. Qui stanno partendo le squadre direzione Jesolo Lido, dove già è montato il nostro magnifico palco. Quindi salutiamo tutti gli amici e in tantissimi ci ascoltano da Jesolo. Se passate da Piazza Aurora, vedete già montato il nostro mega palco, perché ieri sera c'è stato il grande evento di Radio Peter Pan e questa sera arriviamo noi di Belle Monella, che vi aspetta in Piazza Aurora questa sera alle 21 live. Siamo là a fare festa con anche un camion di gadget. Ma già da oggi pomeriggio la nostra Elisa, che tra poco parte, sarà lì nel track della radio con le interviste agli artisti che verranno per il soundcheck. Quindi ragazzi e ragazze che siete in giro, passate di là se volete, insomma, vedere anche questa parte qui con Eli, con le interviste, e poi stasera sul palco tutti live uno dopo l'altro senza interruzioni. Tra poco parliamo di vacanze, prima però se volete ascoltare una canzone stamattina mandateci un messaggio vocale via WhatsApp o via Telegram, come andate meglio, al 393 7366 170, e cantateci un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare.
1: 393 73 66 170 è il numero.

0: mattinata, tra poco anche la canzone che fa. Mandateci già i vostri audio in cui cantate un pezzettino di quella canzone che avete voglia di ascoltare stamattina. E parliamo di vacanze. Prima si parlava con Eli della durata delle vacanze, se fai almeno 8 giorni servono, meno non recuperi esattamente le energie, no? Il motivo per cui stai magari andando in vacanza. E adesso in Italia, a quanto pare, secondo un sito di viaggi, sempre più persone si fanno aiutare dall'intelligenza artificiale a creare dei viaggi personalizzati o degli itinerari, insomma, che siano smart. Pochi comandi, chiedi bene quello che vuoi, spieghi bene quello che vuoi e ti organizzano sta roba. Dopodiché, ragazzi, attenzione, perché tra l'intelligenza artificiale e il consulente di viaggi ci passa un mondo, nel senso che spesso vengono pescate informazioni che non sono corrette, e mancano, no, dei criteri di valutazione, delle conoscenze, mentre se tu vai in agenzia viaggio, ti rivolgi a un consulente di viaggi, quello chiaramente sa indicarti, anche magari per esperienza personale o di altri, direzioni, cose varie da scegliere e quant'altro, insomma. Però in tanti chiedono suggerimenti proprio per destinazioni, giorni, eccetera eccetera, all'intelligenza artificiale. Sono sempre più gli italiani propensi a condividere i propri dati per avere dei vantaggi concreti. Le persone che maggiormente fanno questa scelta sono gli uomini fra i 30 e i 39 anni. Sono più del 50% degli intervistati che hanno detto di aver fatto prima una ricerca con l'intelligenza artificiale e poi prenotato le proprie vacanze. Vedi, però, se l'intelligenza artificiale, ragazzi, ci aiutasse veramente a fare tutto tutto, tipo anche a mettere a posto casa, sarebbe stupendo.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: costruire, no? Dei weekend, gli itinerari di viaggio. Tra le città più cercate e più coinvolte in queste richieste ci sono Roma, Firenze e Milano, molti anche borghi più piccoli, zone montane come Pinzolo e Brunico, per esempio. Per il mare si segnalano Pantelleria e Forte dei Marmi, ma anche Monte Argentario e Moltrasio, per esempio, destinazioni del turismo di lusso. Insomma, ragazzi, le vacanze sono nel cuore degli italiani, ovviamente sempre in questo periodo, e ci sta. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che ci avete chiesto in questa ora.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Monica, vorrei ascoltare la canzone che fa urlare dopo avere pianto, amare senza avere tanto. Ciao.
0: Ho dovuto cantarmela tutta, ma credo di averla trovata.

0: con amore. Allora ragazzi, weekend separati o weekend insieme in coppia?
1: Intanto ringraziamo Claudia da Montebelluna che ha detto un sacco di cose carine e non siamo qua a mandarle, se no ci sbrodoliamo.
0: Grazie.
1: Grazie. Ma cosa pensa del fare weekend separati per rafforzare la coppia? C'è chi dice no, guardate, non va così.
2: I weekend sempre insieme. La coppia si rafforza, si stabilizza, si devono fare cose che piacciono, cose che piacciono da fare assieme, e a volte ci si deve un po' adattare, però è solo così.

0: con la complicità che si può andare avanti.
1: Quindi non weekend separati, bensì devono essere motivo da farli insieme per rafforzare la coppia.
2: Brava Claudia!
1: È un punto di vista, non è sbagliato.
2: Voi ragazzi, l'ultimo weekend che avete fatto da separati qual è stato?
3: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non squace mai.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
12: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immerso nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com. La
14: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
15: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
16: Bella e Monella, tutta da cantare.
17: Non perdete tempo, per favore.
18: Solo un poco di zucchero la pila là, laggiù.
19: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: e Gaia con Nuda.
1: Io vorrei stare nuda e con Raff
0: nella sera d'estate.
1: Esatto.
2: La musica italiana.
1: Vedi?
2: Tutta da ballare.
0: Mi sembra un bel messaggio.
1: Ciccio Bello è un po' psicologico. Bravo. Perché anticipa i nostri desideri.
0: Bravo,
1: capito?
0: Ciccio Bello.
1: Noi che ormai abbiamo chiuso la boutique da mo', però potremmo sempre riaprirla con le chiavi di riserva.
0: Per Raff.
1: Esatto, questo è altro.
0: Lo faresti.
1: Allora, abbiamo detto che Re Carlo e la regina Camilla stanno ben insieme, vanno d'accordo perché fanno i weekend separati, no? Lo dice un giornale, questo è il segreto. Ma Gigio la pensa così. Gigio!
3: Ciao ragazzi, sono Gigio.
0: Ciao Gigio.
3: Sapete perché loro stanno separati i weekend?
1: Gigio, guarda,
3: perché non hanno niente da fare durante la settimana.
1: Bravo.
3: E quindi oziano insieme. Noi invece, poveri pezzenti che dobbiamo andare a lavorare e siamo sempre separati durante la settimana, ovviamente il weekend abbiamo il piacere di stare un po' assieme.
1: Bravo Gigio. Beh, uno che si chiama Gigio non può che essere la bocca della verità.
0: Che tenerina.
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: sì o no?
1: Beh, Davide dice dalla provincia di Padova: non è mai esistito in casa mia, per tutta la fiducia che ci sia per entrambi. Non la vedo una cosa sensata, cioè il fatto che passare i weekend da separati rafforza la coppia. Tanti maschi che si schierano. Giovanni, ad esempio, dice: il problema non è fare il weekend da soli senza la compagnia di lui o di lei, ma è dirglielo. Soprattutto, metto io tra parentesi, a lei, moglie, certo, o fidanzata, compagna, che vuoi fare un weekend da solo. È una bella sfida e ci vuole tanto coraggio.
0: Diglielo,
1: io ti spezzo le gambine se diventa una cosa tutti i weekend. Beh, vabbè, un weekend ogni tre mesi glielo puoi concedere a lui o a lei?
0: Ma insomma, dipende. Se uno
1: è
0: una passione che magari non condividi e gli piace andare a fare quella roba ogni tanto, perché no? Insomma, magari proprio tutti i weekend, ognuno per gli affari suoi, magari no.
1: Vabbè, altrimenti, cioè, stavi da solo, non venivi a convivere con me, a rubarmi lo spazio nelle mie
0: letto,
1: mensole in bagno. Brava. Che ho le mie cose, a scalciarmi nel letto, hai capito, occupare anche la zona mia. Stavi
0: brava
1: a casa tua.
0: Brava.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: spiegati com'era l'inglese, sì o no, a casa vostra?
1: Eh beh, loro hanno anche delle belle case, quindi possono anche dedicarsi a queste attività, voglio
0: perché
1: dire.
0: Perché quando anche dicevamo dormire in stanze separate, sì, ma le devi avere le stanze.
1: Infatti, voglio dire, Giacomo da Quinto ci saluta, ciao Giacomo. Lui dice di essere pienamente d'accordo su weekend separati, serve a respirare. Dice, io amo la montagna, mia moglie la odia. 2 settimane fa ho preso lo zaino, sono andato a fare un'escursione a rifugi sul Monte Baldo con mio fratello. Lei è rimasta a casa a godersi la TV, quando sono tornato eravamo tutti felici e contenti. Ma non capita sempre, quindi insomma ogni tanto un weekend separato, perché
0: ci può stare,
1: lei è mare, lui in montagna, è un po' difficoltoso. Cristina, non ne sentiamo il bisogno, io e il mio compagno stiamo insieme da 6 anni, facciamo già tante cose da soli durante la settimana, trasporto, uscite varie. Il weekend è il nostro momento per staccare dal mondo e stare noi due insieme.
0: Ma che romantici che siete,
1: Cristina da Codogne, brava Cristina.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Panico Paranoia, siamo in chiusura.
1: Dai, veloce, veloce. Allora, Daniele, grazie. Lui, l'unico weekend che ha fatto quando è andato al Misano World Circuit per il suo motoclub e vedere le gare. Una volta all'anno lo fa.
0: Eh beh,
1: Ania da Montebelluna. Allora, ho fatto un weekend a Milano da un'amica d'infanzia che si era trasferita da poco, aveva bisogno di aiuto col trasloco. 2 mesi fa, l'unica volta. E chiudiamo con Valentina che dice: l'unico weekend da separati 3 anni fa, quando sono andata a Roma 3 giorni con mia sorella per il concerto di Tiziano Ferro. Questi sono bei weekend.
0: Bello, ragazzi.
1: Bello, bello.
0: Faremo anche io e Paola i weekend,
1: esatto,
0: separati adesso.
1: Mannaggia.
0: Così andiamo più d'accordo.
1: Mannaggia. Ciao.
0: Domani.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: Radio Bella e Monella. Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
0: Mezzogiorno in punto.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
6: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Cambiamo argomento. Bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. L'antitrust ha mutato per oltre 2 milioni e mezzo di euro 3 società di bike sharing e affitto di monopattini. Sanzione comminate alle 3 aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: affidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: MDK e la Tuca Macarena, il nostro giovedì 6 di agosto.
1: È la pausa pranzo, paciarotte e scocchiarella.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella Imonella, la pausa pranzo è paciarotta e scocchiarella.
0: Scrocchiarella. Ciao amici, buon giovedì 6 di agosto, altro giorno alle porte, quasi venerdì e quasi tempo di ferie. Non mollate mai, mi raccomando.
1: Mai, mai, neanche se ci sono 39 gradi fuori, è un caldo allucinante. Oggi veramente stiamo toccando picchi incredibili.
0: Nella giornata di ieri c'era il compleanno della mamma di una mia cara amica, no?
1: Sì.
0: Della Miriam, che salutiamo.
1: Auguri, tanti auguri.
0: E sua mamma si è portata una vestina, presente, di quelle tipo bianche, barra trasparenti, no?
1: Sì, quelle leggere.
0: Esatto,
1: no?
0: Perché se metti che inizia a venire fuori un po' di vento, un po' di aria.
1: Ieri sera
0: c'erano 40 gradi.
1: Ma c'è sta cosa, ma mia mamma è uguale. Cioè, a una certa.
0: Quindi il pensiero era: metti che da 40 va a 38, non sia mai.
1: C'è sempre questa cosa di portarsi il golfino. Pensiero del golfino. Noi invece abbiamo il pensiero della canzone che fa, perché tra poco si canta al 393-7366-170.
0: Poi quest'oggi giochiamo, lo sapete, al gioco della parola misteriosa. Si chiacchiera insieme tutto in queste tre ore di pausa pranzo, paciarotta e scrocchiarella.
3: Radio Bella Imonella, tutta da cantare.

0: È la voce di Tananai e la canzone Alibi. Qui su Belle Monella è il momento di cantare, è il momento di tirare fuori la voce.
1: 393-7366-170 c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: businessman. Adesso a cantare siete voi, o almeno uno di voi.
1: Uno di voi è stato scelto per cantare la canzone che fa, e la sentiamo tra poco.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, io vorrei sentire la canzone che fa. Condividi la password, che facciamo a metà il wifi. Canta un coro da stadio, così sanno chi sei ovunque vai.

0: classica in tutti i sensi, ma voi pronti? Perché oggi giocate per vincere una discesa di rafting con Ivan Timman.
1: Preparati a vincere e a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Tim.
0: Mi raccomando, giocate se interessati, un biglietto, quindi
1: uno
0: un nominativo.
1: Solo.
2: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
9: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli speciali.

0: specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
3: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
7: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monet, Bella e Monet.
1: Un pezzo iconico, quello di Albano e Romina Power con Felicità.
2: Abbiamo anche ascoltato Mahmood con Ratatà, Anna Oxa, Donna con te.
1: La pillolina firmata Matteo Monti, ovviamente nella pillola degli anni.
0: Bella e Monet. Ed ora su Bella e Monet. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi al gioco della parola misteriosa. 5 sono le parole, come sempre una la soluzione che dovete trovare voi e mandarci un messaggio scritto o vocale al 393-7366-170.
2: Oggi, come vi abbiamo anticipato, giochiamo per vincere una discesa rafting con Ivan Team. Quindi preparatevi a vivere un'emozionante esperienza sul fiume Brenta con i gommoni gialli di Ivan Team a Solagna, siamo in provincia di Vicenza. Quindi vi aspetta tutto il team tutti i giorni con tante proposte a partire dai 3 anni in su, quindi non più piccolini, per amici, famiglie, scuole, centri estivi.
1: Ragazzi, è davvero super fico ed è un'esperienza da fare almeno una volta nella vita.
2: Sì.
1: Quindi, se volete partecipare, provate intanto a vincere oggi una discesa. E poi domani magari provate a vincere un'altra, dopodomani un'altra.
2: E vi fate il pacchettino completo.
1: Con diversi, però mi raccomando, profili, perché così noi siamo, insomma,
2: dai,
1: ci troviamo impreparati.
2: Va bene. Allora, per portarvi a casa questo biglietto dovete indovinare la parola misteriosa di oggi che si collega bene a arrivo,
1: freddo,
2: migliore,
1: lungo,
2: successivo.
1: E ripetiamo: arrivo,
2: freddo,
1: migliore,
2: lungo,
1: successivo.
2: 393 7366 170
0: 393 73 66 170 e il numero

0: immagini se tutto questo fosse la realtà.
1: Era l'anno 2023, era la voce di Mimmo Ultimo con Alba, una delle canzoni che a voi piace tanto.
2: Sì.
1: E ovviamente al 393-736-6170 potete giocare con noi per vincere questa bellissima discesa di rafting.
2: Allora, le parole di oggi sono arrivo, freddo, migliore, lungo e successivo. Sentiamo e leggiamo anche un po' di risposte.
1: Sì.
2: Alessandro ci prova con punto.
1: No.
2: Poi c'è Hermes che dice ciao, potrebbe essere inverno.
1: Inverno è la parola più scritta quest'oggi.
2: Vero.
1: Ed è sbagliata.
2: Vero, è sbagliata, è sbagliata.
3: Ciao ragazzi,
1: ciao.
3: Oggi è tempo. Sono Vania da Frescada. Ciao.
1: Ciao Vania, grazie per aver giocato. Ma niente da fare, c'è chi gioca con percorso, Tiziana, c'è chi dice passo, Cristina, niente da fare. Poi vediamo chi c'è.
2: Ciao Michele da Vedelago, la parola può essere tratto. No, ci provano con gelato. Anno, sentiamo anche Loris.
4: La parola potrebbe essere periodo.
2: No.
5: Ciao bella Monella.
1: Ciao.
5: La parola potrebbe essere giorno?
1: No, non è giorno.
2: Turno.
1: Quanti siete oggi?
2: Turno, no.
6: Buongiorno. Salve. Può essere tempo?
1: No,
2: l'abbiamo detto.
7: Ci riprovo con giorno.
2: No, non è neanche giorno. Ciao, potrebbe essere tempo o doppio. No, ragazzi, ve le ripetiamo subito. Arrivo.
1: Freddo.
2: Migliore.
1: Lungo.
2: Successivo. Chi si porta a casa questa discesa con Ivan Team?
1: Anche perché posso dire una cosa?
2: Dimmi.
1: È una cosa super da fare.
2: Sì.
1: È fighissimo, quindi non perdete l'occasione.
2: Ma scusa, non possiamo portarcela a casa noi?
1: Magari.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Europa e il mondo nuovo. Invece qua c'è una discesa di rafting di Van Team. Pronti a vincerla al 393-7366-170.
1: Perché si è appena collegato, le parole erano arrivo, freddo, migliore, lungo e successivo. Qualcuno ci riprova anche.
2: Riprovo con la parola momento.
0: No.
1: C'è qualcuno che dice che si chiama Michele da Vedelago, record, cioè, potrebbe essere record.
0: Nome e cognome Michele da Vedelago.
1: No, è Michele da Vedelago.
0: Ok.
1: Esatto.
0: Okay. Poi?
1: C'è Elisa che dice piatto, no, ciao, oggi gioco con caffè oppure tour. Salutiamo sempre Elena da Pieve.
0: Comunque
1: ciao.
0: Queste doppie opzioni,
1: perché siamo buoni.
0: Esatto. Buoni.
1: C'è Roberta che dice potrebbe essere primo, no, Camillo ci prova con anno.
0: Una delle nostre campionesse dice sonno,
1: niente
0: da fare. C'è chi gioca con la parola linea, Roberta, anche lei bravissima, ma niente, weekend, no, l'abbiamo già detto, ragazzi.
1: Allora, ultima possibilità, poi basta, non torniamo più indietro, ve le ripeto, arrivo, freddo, migliore, lungo e successivo. Radio Bella.

0: abbiamo lasciato tempo fino all'ultimo, ma dobbiamo decretare il vincitore, che si chiama Manuel e ha detto: ciao, la parola è mese.
1: Eh sì, che era mese, il mese in arrivo, un mese freddo, il mese migliore, un mese lungo,
0: Sì.
1: Il mese successivo.
0: Bravissimo.
1: Bravo Manuel, il primo vincitore di questa discesa di rafting con Ivan Team. Poi mi raccomando, fai le stories Instagram e facci sapere com'è.
0: Dai, che ti diverti, grazie a Bella Monella.
2: Bella e Monella, un'estate tutta da cantare. Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora.
1: Le 13.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buona giornata. Flavio Contin, ex Serenissimo, che prese parte all'assalto del campanile di Venezia nel 97 e che 12 anni fa tentò un nuovo blitz, è stato condannato a 2 anni e 8 mesi, pena definitiva che sconterà con l'affidamento ai servizi sociali.
4: Torna il servizio di trasporto notturno dedicato ai collegamenti con i principali locali di intrattenimento di Jesolo. L'iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra Comune di Jesolo, ATVO e SILB FIPE Confcommercio. Il trasporto sarà operativo dalle 23.40 alle 5.30 con 2 corse ogni ora di esercizio per un totale indicativo di 10 corse ogni sera per 13 serate tra il 7 e il 29 agosto.
3: Un uomo di 44 anni, filippino, è stato arrestato a Padova per essere stato pizzicato all'interno dell'abitazione della propria ex compagna di 43 anni in violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e dalla figlia minore della coppia.
4: Un 50enne è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Treviso mentre continuava a riscuotere la pensione della madre deceduta da oltre 10 anni. L'ammontare delle somme percepite indebitamente supera i 230.000 euro. Analizzando i movimenti del conto corrente cointestato tra l'uomo e la madre defunta, i militari hanno ricostruito l'intera operazione fraudolenta.
3: Domani sarà interrogato l'aspirante giornalista vicentino Adriano Cappellari. È accusato dalla procura di avere messo in scena l'attentato incendiario alla sua abitazione per simulare di essere vittima della malavita.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bello!

0: Radio Belle Monella, la radio italiana tutta da cantare, Damiano Menta e la Dallan nella pausa pranzo, Facciarotte Scrocchierella.
1: In sottofondo state sentendo la canzone nuova di Safe in collaborazione con Bresci che si chiama Parlar d'amore. Noi non parliamo d'amore oggi, anche se stanotte mi sono letteralmente messa a piangere dopo aver visto una specie di trailer, film del matrimonio di Aurora Ramazzotti di Goffredo.
0: Okay.
1: Io non ho mai visto una sorta di film corto così bello e così emozionante.
0: Bello, bello. Anche se posso dire, a me non piace tanto l'idea di condividere dei momenti così importanti con tutti.
1: Al matrimonio.
0: Ho capito, è una roba intima, no? Perché devi fare una serie TV, no?
1: Ma intima. Ah, di. Vabbè, sono personaggi pubblici.
0: Ovvio,
1: certo,
0: ovvio. Comunque, oggi parliamo di giochi perché ci sono stati dei titoli della PlayStation che adesso sono arrivati a prezzi esorbitanti. Quindi, tra poco approfondiamo. Quando i vostri genitori vi dicono: tesoro, questa cosa la devi tenere con cura. Iniziate a farlo.
1: Va bene.
0: Capirete il perché.

0: È un dato di fatto che tante volte le cose tecnologiche che compriamo, telefoni, videogiochi, console e chi più ne ha più ne metta, dopo tot anni subiscono dei variamenti di prezzo elevati perché diventano di collezione, no?
1: Sì, spiegami meglio perché io non sono mica una che sa di ste robe, io non ho mai avuto la PlayStation.
0: È un dato di fatto, immagina anche il telefonino, chi ha custodito l'iPhone 3GS al giorno d'oggi vale una fortuna.
1: Oppure è il primo gioco in questo caso della PlayStation.
0: Esatto, esatto. In questo caso la notizia che sta girando sono questi titoli della PlayStation 3 di cui sono state fatte poche copie, no?
1: Ma titoli cosa vuol dire?
0: Videogiochi.
1: Ah,
0: videogiochi,
1: perché li chiamano titoli?
0: Vabbè, un altro modo per chiamarlo.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Titolo di un gioco.
1: Ok.
0: Cosa succede? Visto che magari non hanno avuto super successo, quindi ne sono state fatte poche copie. Quindi poi nel futuro non sono state riprodotte anche per le altre console. Quindi rimane solo quell'unico esemplare.
1: Perfetto, tipo qui dicono The Last of Us oppure lo stesso GTA 5, Red Dead Redemption.
0: No, no, quelli hanno avuto super successo.
1: Ci sì, sono, questi sì.
0: E sono stati super rivenduti.
1: E questi?
0: Invece ci sono altri titoli come, che ne so, adesso tiriamo fuori un nome, Folklore, anche se magari non si chiamerà così, o anche 3D Game Heroes, insomma, o Puppeteer. Sono tutti giochi per la PlayStation 3 che sono arrivati a valere anche 300, 400, 500 dollari pur di tenersi come ricordo questo videogioco che poi non è stato più riprodotto. Quindi torniamo al punto, non bisogna trascurare gli oggetti, che siano videogiochi o comunque oggetti che avete speso dei soldi, no?
1: Avete qualche oggetto di valore che lo è diventato negli anni e poi l'avete rivenduto e ci avete fatto anche dei soldi? C'è qualche aneddoto che si può collegare bene la notizia che vi abbiamo dato?
0: Mendy, che è un calciatore della Francia,
1: sì?
0: Ti dico cosa ha fatto tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e

0: armi tattici nucleari. E sorry, scusa, lo sento. Si parla di cose comprate e poi rivendute a prezzo maggiore. Vi stavo raccontando questo aneddoto di Mendy, calciatore della nazionale francese che ha vinto un mondiale. Pensa Ele che lui si è venduto una replica della Coppa del Mondo, quindi ricordo della Coppa del Mondo, cioè ha vinto un mondiale,
1: okay.
0: L'ha venduta per 54.000 euro.
1: Non è vero,
0: te lo giuro, te
1: cioè
0: lo giuro.
1: Questo è l'unica volta magari che gli ricapita di vincere un mondiale,
0: ha venduto la
1: coppia
0: per 54.000 euro.

0: scrive: ciao ragazzi, anni fa io ho venduto una collezione di carte da Pokémon per 200 euro, oggi ne avrebbe almeno di valore appunto 5.000, dice. Ma è vero?
1: Beh, ci sono, a me è capitato un sacco di volte i video delle trattative delle carte da Pokémon sui social. Io non sono un appassionato, però è bello vedere la trattativa, vedere queste carte messe in queste teche per non farle rovinare. Tu pensa che se tu perché tanta gente cosa ha fatto? Si è comprata i box anni e anni fa e non li ha mai aperti, no? Quindi hanno ancora dei box interi di figurine,
0: sorpresa,
1: prime edizioni.
0: Oddio.
1: Cioè, capisci?
0: Magari trovano Charmander.
1: Capito, quelle cose là. Quindi il valore ovviamente è inestimabile. Cosa succede? Tu quando trovi la figurina,
0: sì,
1: devi mettere istantaneamente dentro la teca, perché poi si rovinano e ti fanno le valutazioni,
0: certo,
1: sulla qualità della figurina.
0: Certo, certo. Ovviamente queste cose sono per gli appassionati, ma immagino già come noi donne, non lo so, se a volte siamo fissate con le scarpe o con la borsa, che ne vorremmo proprio una in particolare, è la stessa sensazione, no? Il fatto di poterla possedere e averla solo per te. Radio Bella.

0: tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
1: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
0: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
1: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
0: È buonissima!
1: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
0: E per risotti cremosi?
1: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store di diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola del nostro Antonello Cerri. Altre tre canzoni, una più bella dell'altra. L'inizio da Sap, Coez con I Love You.
1: Ambra con Fisher, T'appartengo, questo bel mashup. E poi abbiamo ascoltato anche la voce di Angelina Mango con Voglia di Vivere.
0: Grazie come sempre al nostro Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Si parla di questi oggetti acquistati, tecnologia e non, e poi rivenduti a prezzi importanti. È successo con i videogiochi della PlayStation 3, siamo partiti da lì, ma ovviamente il mondo è ampissimo, dalle carte, da collezionismo, ai telefoni, c'è davvero di tutto e di più.
1: Allora, per esempio, lui dice che ha venduto il suo iPhone, quello iPhone 2G.
0: Okay, ok, quindi il primissimo.
1: Il primissimo, da 8 giga. All'epoca l'aveva venduto a 300 euro. Però dice
0: oggi
1: e se
0: varrebbe
1: fosse
0: anche
1: rimasto sigillato,
0: sì, 1.500-2.000 penso.
1: Sì,
0: tranquillamente,
1: senza,
0: sì,
1: senza ombra di dubbio.
0: Ma forse anche poco quello che sto dicendo, perché mi ricordo che avevo letto degli articoli sull'iPhone 2G che cifre folli.
1: Ma tipo 30.000 euro? Perché
0: anche,
1: scritto,
0: sì, sì,
1: ha scritto
0: sì, sì,
1: 30.000
0: può
1: euro.
0: Essere, può essere, impacchettato sì, impacchettato mai usato sì, può essere. Può
1: ma
0: essere.
1: Io veramente non riesco a capire come mai la gente voglia spendere tutti questi soldi per un telefono vecchio.
2: Radio Bella e Monella.

0: Poi sono i traslochi, quelle cose che ti fanno perdere gli oggetti. Non fateli, quindi o affidatevi ai parenti, agli amici, perché sennò poi qualcosa scompare sempre.
1: L'altra cosa che secondo me funziona è quando purtroppo manca un parente e devi andare a sistemare le cose nelle case. Io ho trovato di quelle carte ai tempi della prima guerra mondiale che mio nonno teneva di suo papà.
0: Certo.
1: Ok, io ho trovato documenti ufficiali di quando gli davano il permesso per andare a trovare la famiglia a casa.
0: Che bello, che bello.
1: Non vedo più fotografie vecchie delle famiglie, quindi anche riconoscere chi erano. E poi degli oggetti di valore, c'erano anche delle cose molto molto molto belle e sono momenti toccanti.
0: Eh sì, sono cose belle, poi quando le ritrovi, no?
1: Sì, ma poi adesso noi diamo tutto per scontato, no?
0: Sì.
1: Noi stampiamo una carta, fine. Lì c'era tutto scritto a mano, con la penna precisa, con il colore preciso, con la carta scelta apposta per il valore che aveva, quindi era tutto un altro un'altra gestione del tempo.
0: Io ho trovato delle foto di mio nonno che era Ciampi, vabbè lo sapete. Sapete,
1: sì.
0: Mio nonno è Ciampi,
1: certo.
0: Ho trovato delle foto di quando era piccolo con tutte le persone famose insomma.
1: E tu come mai non hai proseguito la carriera in politica?
0: Vabbè, volevo fare la radio. Radio Bella e Monella.

0: viaggio insieme a me ed è arrivato finalmente quel giorno, perché oggi è quel giovedì, ve lo stiamo raccontando da un sacco di tempo, perché arriva la notte tutta da cantare a Jesolo Lido in Piazza Aurora dalle ore 21, mi raccomando non mancate.
1: Uno degli appuntamenti più attesi dell'estate 2026 ha trasformato Piazza Aurora in un grandissimo palco che accoglierà Benji e Fede.
0: Ci saranno Merck & Cremont,
1: Shade,
0: Dolce Nera,
1: Blind e Sonico
0: e Petrescu.
1: Alla conduzione ovviamente Monica Morgan, il DJ set Thomas Benegazzi e il backstage con Elisa per interviste esclusive e contenuti live.
0: Mi raccomando amici, non mancate, perché è davvero l'appuntamento giusto per fare la festa insieme, sì, per guardare e sentire comunque i cantanti, sì, che più vi piacciono, e poi passeremo una bellissima serata e ci saranno le interviste, quindi potrete anche vedere sui social poi quello che sarà il backstage,
1: esatto,
0: il dietro le quinte.
1: A proposito di social, tra l'altro ho avuto il piacere di intervistare i Finlay, quindi di chiacchierare con loro dopo 20 anni di carriera in un bellissimo concerto, quindi se vi va di andare a sbirciare, lasciare un like e un commentino anche per ricordare, no, le canzoni con cui noi millennials siamo cresciuti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sergeant Amico, è tempo di patatine. Qui su Radio Belle Monella finisce un'altra ora. Pronti perché nella prossima si ritorna a cantare. Poi lo sapete, vi ricordiamo gli eventi e si chiacchiera insieme.
1: A tra poco.
2: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss, inoltre meno 3 kg con la dieta Drainer a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: HIT, Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.

0: Radio Bella e Monella. Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore e poi stare in silenzio. Radio Bella e Monella, tutte da cantare.
1: Ora. Le 14 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: A Vicenza è tutto pronto per la decima edizione di Be Popular, il piccolo festival di teatro popolare, in programma dal 19 al 30 agosto. Bentornato a Federico Corona, organizzatore dell'evento.
6: Grazie a voi dell'invito.
5: Quali sono i principali appuntamenti di questa decima edizione?
6: Sicuramente un evento speciale è il debutto assoluto di Scaramuccia, una commedia dell'arte, l'ultima fatica di Stivalaccio Teatro, una delle compagnie più riconosciute a livello nazionale e veneta, proprio nell'ambito della commedia dell'arte e del teatro popolare. Al Teatro Astra il 22 agosto alle ore 21:15 sarà in scena appunto per la prima volta Scaramuccia. Poi ci sono molte altre attività, penso a tutte le attività che abbiamo organizzato con la Fondazione Dario Fo e Francaram per i 100 anni dalla nascita del premio Nobel. Ci sarà una mostra con i dipinti e le opere di Dario Fo, ci saranno delle letture a partire proprio da dei testi di Dario Fo e Francaram, e poi ci saranno una serie di eventi oltre gli spettacoli, penso ad esempio alla sezione B-Book con le presentazioni di libri, penso alle feste, ci saranno due party scatenati con musica dal vivo, swing e balcanica nelle due settimane. Ci saranno anche una serie di conferenze a cura di Antonio Audino, critico del Sole 24 Ore, proprio sulle maschere della commedia dell'arte.
5: Biglietti, informazioni, programma e tutto su bepopular.net. Ringrazio l'organizzatore del festival a Vicenza dal 19 al 30 agosto, Federico Corona.
6: Grazie a voi e buona giornata.

0: canzone da cantare. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Bella e Monella, tutta.

0: Ville Lauro è la città degli angeli, è la nostra terza ora insieme, 7 minuti dopo le 14, Damianamente la Dallan fino alle ore 15. Altro evento da ricordarvi è quello di sabato 22 agosto.
1: Esatto, perché manca poco, arrivano gli anni alla grande festa italiana di Radio Bella Monella, siamo alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto in provincia di Treviso.
0: Sul palco ci sarà il mio amico Andy Mancuso, la Dallan e anche la nostra amica ovviamente Sara Manera.
1: Grazie, grazie, venite a trovarci, farà un po' caldo ma noi canteremo, balleremo le migliori canzoni italiane, appunto tutte da cantare con Bella Monella, quindi sabato 22 agosto dalle 21 ci trovate alla Sagra di San Sebastiano a Colle Umberto Treviso.
0: Mi raccomando, non mancate. Nell'ultima ora parleremo anche della sbornia da sonno in vacanza, sì. Perché si sa, no, nei primi giorni di viaggio si ha sempre la necessità, ma dai, stanco che sto, no, devo dormire,
1: no, sonno,
0: non ce la faccio,
1: sonno,
0: non ce la faccio, sonno. Andremo a capire cosa c'è dietro, però tra poco dovete ricantare per la canzone che fa.
1: Gli ospiti che saranno con noi questa sera, ovviamente ci ascoltiamo Beggio e Fede, Mosco Mule.

0: ciao Sam, un bravo ragazzo.
1: Chi è Sam?
0: Un amico.
1: Tuo amico è single?
0: Sì. No, fidanzato.
1: Ah, peccato.
0: Però fa sempre.
1: Sì? È uno che fa il furbacchione.
0: Sì, il furbacchione dice che è single in giro.
1: Vabbè, quindi la cenetta me la può pagare?
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Ben Sam, accompagnato.
1: Allora, ci mettiamo d'accordo al 393-7366170. Ovviamente chiedi di me, ma chiedi anche di poter cantare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Ligabue, le donne lo sanno, è stata questa la scelta della canzone che fa arrivata tramite voi al 393 7366 170.
1: Allora, dovevamo parlare di sbornia da sonno in vacanza. Allora, è una sensazione di stanchezza molto estrema, quindi la sentiamo veramente tanto e ci provoca confusione e stordimento fino alle prime ore di un viaggio.
0: A provocarla pare sia la combinazione di più fattori, quindi le sveglie all'alba, fino ad arrivare anche al famoso jet lag.
1: All'arrivo, sì, alla camera d'albergo. In realtà il jet lag non l'ho mai vissuto perché non ho mai fatto viaggi in aereo così lunghi. Però questo ti scombussola l'orologio biologico del sonno e quindi vai un attimo in crash.
2: Radio Bella e Monella.

0: Ah, la voce straordinaria di Gaia con la Bossa Nostra a chiudere questa nostra mezz'ora. E signori, abbiamo archiviato il momento telefilm, sì, perché fra poco si gioca.
1: Si gioca, assolutamente. Ci prendiamo una piccola pausa, tra poco.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651. La
15: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli

0: Tra le TV disponibili, Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
5: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
6: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: ubriaco di tempo.
1: Negramaro con estate.
0: E a cominciare il pagante con open bar.
1: Grazie mille al nostro Antonello Cerri. Adesso preparatevi perché, come promesso, su Belle Monella adesso. Sì, adesso si gioca, eh?
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
3: Ed ora su Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Si gioca con.
0: Si gioca con la musica, perché vogliamo regalarvi un biglietto per andare a vedere Alan Walker, più Asco, più Albi, all'Ama Music Festival a Romano Zezzelino, provincia di Vicenza, venerdì 21 agosto.
1: Ok? Quindi lo ridiciamo, venerdì 21 agosto. Salutiamo anche gli amici dell'Ama Music Festival. Ciao. A Romano Zezzelino in provincia di Vicenza. Vi si aggiunge un biglietto per andare a vedere Alan Walker, molto semplicemente al nostro via, al 393 7366 170, basterà mandare Walker per me.
0: Walker per me, come lo scrivete è indifferente, ok?
1: Sì.
0: Però sarebbe WALKER.
1: Grazie, okay? Professore d'inglese.
0: Bisogna dirla questa, Walker. Se lo dite invece a livello
1: Texas Ranger,
0: orale, diciamo, potete tranquillamente dire Walker, nessuno si offende.
1: Walker per me, 393 7366 170.
0: Dico 3,
1: dico 2,
0: dico 1, via!
3: Radio Bella Monella, tutta da cantare.
5: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Mago, parlo di te su Radio Bella e Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di aggiudicarvi un biglietto per andare a vedere Alan Walker venerdì 21 agosto all'Ama Music Festival in quel di Romano Dezzelino. Era semplice, no?
1: Era semplice, sì, bastava rispondere semplicemente Walker per me dopo il nostro via. In tanti avete risposto, però solo lui è stato il più veloce.
0: Colui, okay, che poté cambiare il mondo, no, un po' come Xena.
1: Cambia il mondo, non è Xena, nemmeno Hercules.
0: Peccato.
1: È Stefano che si porta quindi a casa il biglietto di Alan Walker, ci farà vedere quanto sarà bello andarci all'Ama Music Festival e magari ci taggerà pure, così lo vediamo ancora più accuratamente.
0: Taggaci tutti.
1: Ma mi sì, Radio Bella e Monella, il visino da schiaffi, Andrea Ferra,
0: Damiano Amenta.
1: Ma sì, se vuoi.
0: Perché no? Amenta, un like in più gli fa sempre
1: ma
0: bene.
1: Sì, non fa male, non fa
0: Damiano.
1: Male.
0: Però intanto bravo al nostro Stefano.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo schiavventura è sentimentale, nati in un angolo della città.

0: finalmente il controllo di Emma e Fabi Fiba, controllo antidroga, grazie. Però abbiamo finito.
1: Non credo, però appunto abbiamo finito, abbiamo concluso anche per questo giovedì. Ci risentiamo domani, sempre qui su Belle Monella, dalle 15 alle 18.
0: Va bene?
1: È giusto dirlo.
0: Non prendete appuntamenti perché dovete ascoltarci dall'inizio alla fine, così che
1: esatto,
0: funziona.
1: O se avete appuntamenti li dovete disdire. Ciao!
0: Ciao!
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
7: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi. Al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata. Lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: te? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5 euro. E 79. Lidl vale davvero.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Buonasera, benvenuti! Anche oggi siete pronti, e non è una domanda, è un'affermazione. Siete pronti per le due ore più cariche, più belle, più divertenti di tutta la giornata.

paranoie. Giusto nel flamenco vi concedo le paranoie, perché da questo momento in poi, signore e signori, qui su Radio Belle Monella dichiariamo finita la giornata. Basta. Io sono Greta, vi traghetto fino alle 20 e di paranoie, se non sono nel flamenco, non ne vogliamo. Assolutamente no. Ci abbiamo già il caldo che rompe le scatole. Basta, siamo a posto così, insufficienza. Dunque, che cosa ci aspetta in questo orario aperitivo? Beh, per quanto vi riguarda, vi auguro fisicamente un aperitivo, magari in riva alla spiaggia, in piscina, perché no anche in montagna, insomma ovunque vi possa far rilassare. Da parte mia, beh, anche oggi regalerò qualcosa, ma tra l'altro, non per fare spoiler, ma è proprio perfetto per questo periodo, perfetti, poi capirai, devi restare però qui per capire di cosa si tratta. Poi avremo modo di tenerci aggiornati su quello che succede nel mondo, di fare due chiacchiere in amicizia, ricordare anche gli eventi bellissimi, fighissimi con Radio Belle Monella, ma come sempre al centro ci siete voi, quindi il telefono sempre a portata di mano per giocare, per interagire, per farmi sapere magari in questo momento dove siete, cioè da dove ci state ascoltando, che cosa state facendo, se ci sono anche dei panorami belli, questo è solo per mio uso e così per diletto, fatemi pure sapere. Se volete mandare un bel messaggio vocale, magari siete in gruppo tutti insieme, insomma fate voi, il numero è a vostra disposizione ed è sempre quello che va ovviamente salvato, il 393 736 170. Ecco, se siete in gruppo come Fabi, Silvestri e Gazzè, trionfo, meraviglia, questo è l'aperitivo nel chill. Lo so che lo dice Gali, però è un mood, capito? Buttiamo paroline in inglese ogni tanto, a casaccio.

0: Soffro, sì, lo potremmo dire sicuramente al mese di agosto, lo stiamo soffrendo. Che, vi ho chiesto cosa state facendo, se siete davvero di aperitivo, perché l'orario è quello, o se me lo sto inventando. Intanto abbiamo Robertino da Framaggiore che ha detto ferie di lavori a casa per motivo validissimo. Mi ha mandato le foto. Non è che si sia fatto la piscina a casa, cioè ha fatto una struttura veramente che le spa lo invidiano. Allora, avete presente le piscine, quelle che stanno fuori da terra? Ma intorno ci ha costruito le panche di legno, ci ha messo pure i teloni, cioè una roba veramente da resort. Complimenti. Potrei passare a trovarti, cioè se dici, io volentieri salgo in macchina, poi sentiamo loro dove vanno.
1: Ciao belle Monella, siamo Adriano e Katia, direzione Jesolo, Piazza Aurora, per la mega festa di Bella e Monella.
0: Bravi, bravi.
2: Ciao, nemmeno il caldo ci ferma.
0: Ecco.
1: Ciao.
0: Nemmeno il caldo vi ferma, non siete gli unici da quelle parti, anche
3: Monella,
0: loro.
3: Monella, buongiorno, sono Giovanni da Jesolo e noi ti stiamo ascoltando praticamente e alle terme di Jesolo Lido, in una cucina a 80 gradi con 90 gradi di umidità.
0: Molto bene.
3: Ecco, siamo in tre, io, mamma e te, e niente, si suda come a gogo.
0: Certo.
3: E intanto ci facciamo l'aperitivo soft, le due ragazze hanno alcolico con
0: certo.
3: La frutta. E io mi faccio un doppio whisky con Marco. Ciao ragazze.
0: Ma ti sembrano gli orari per queste cose pesanti? Guarda che poi senti il caldo peggio. Senti il caldo peggio. Esci, vai a farti una passeggiata verso Piazza Aurora, che adesso vi ricordo che cosa vi aspetta stasera. Radio Bella e Monella.

0: Baby K, te lo dico dove vanno stasera. Stasera vanno tutti quanti, lo hanno detto anche prima nei messaggi, vanno tutti quanti a Jesolo, in Piazza Aurora, perché questa sera c'è la notte tutta da cantare. Dalle 21, ingresso gratuito, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, perché anche se non sei in ferie, vabbè, ma sono le 18, hai tutto il tempo di arrivare in serenità in Piazza Aurora, di mangiare pure un boccone, poi vai al mare, magari ti mangi un poco di pesce, insomma, ci siamo capiti. Sul palco troverete Benji e Fede, Merche Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind, Sonico, Petrescu, Trionfo, a condurre Monica Morgan. Il DJ set è quello di Thomas Menegazzi e le interviste esclusive della nostra Elisa dal backstage. Tutto su un po' di roba d'ingresso gratuito, cioè per farvi capire. Poi vi ricordo anche il prossimo appuntamento è di sabato 22 agosto con Gli Anni alla Sagra di San Sebastiano di Colle Umberto in provincia di Treviso. Questa volta andremo a fare così un viaggio nel tempo, nella più bella musica italiana, con Andy Mancuso, La Dallan e Sara Manea. Nel frattempo sentiamo lui cosa sta facendo adesso. Prego.
1: Greta, sei uno spasso.
0: Grazie.
1: Ciao ciao, io sono arrivato a casa dopo il lavoro.
0: Oh.
1: Ti ascolto tutto il giorno. Ciao Greta.
0: Beh,
1: ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Vedi, sei arrivato a casa dopo il lavoro? Sei in tempo per partire e andare a Jesolo.
2: Radio Bella e Molesta. Tutta da cantare.

0: È arrivato il momento di un pochettino di pubblicità. Poco non te ne accorgi nemmeno. Poi occhio, telefoni alla mano, perché stavolta davvero giochiamo. Giuro in giurello. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
5: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffe di mojito, la spiaggia ed il mare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set.

0: peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila. Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
1: "ma che oh!",
0: arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
2: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
3: Tu lascia fare, sempre polemico.
4: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso.
6: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
7: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: su Bella e Monella. Si gioca con
1: Acqua Splash Lignano Sabbia d'Oro. Ebbene sì, avevo dato uno spoileratino, ho detto in queste giornate di caldo c'è però la soluzione per stare meglio: andare in un parco acquatico. E certo, ti metti in ammollo, fai gli scivoli, ti rilassi.

0: si all'ombra, ti metti, se sei particolarmente temerario, sotto il sole, vai a farti un aperitivo al bar, insomma, ti diverti come si deve in estate in un parco acquatico. E allora è bene farlo nel posto giusto, l'Acqua Splash di Lignano Sabbia d'Oro. Questa sera in palio due biglietti di ingresso validi tutti i giorni fino al 30 di agosto, quindi avete tutto questo bel caldissimo agosto per approfittarne e trovare del sollievo del refrigerio. Vincerà una persona che si porterà a casa appunto questi due ingressi. Vuoi essere tu? Non ti resta che partecipare, visto che in passato è stato particolarmente divertente con questa modalità. Io mi ci voglio divertire ancora, perché voi vincete l'ingresso, io vinco il divertimento. E allora si porta a casa questi due ingressi. La prima persona che manda un messaggio vocale al 393-7366-170 dicendo con una certa convinzione Splash!
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: solo una volta, c'è poco da fare. Quando vi si fa mandare i messaggi vocali, vi scatenate che è un piacere. Allora sentiamo qualche opera d'arte tra quelle che avete inviato, prego.
1: Splash.
0: Questa è particolarmente bella, sento una voce particolarmente giovanile. Poi
1: spoco spoco splash.
0: Ah,
1: ci vado io.
0: Pure la variazione sul tema, la fantasista.
2: Splash da Belluno.
0: La festa di gruppo, ci sta. Poi
1: splash.
0: Molto impegno anche in questo, devo dire.
3: Greta splash.
0: Capito? Lei ha detto Greta, così attira l'attenzione magari da me. E poi
1: splash.
0: Però loro non sono stati più veloci e quindi non si sono portati a casa il biglietto. Ma è la vincitrice, che è una donzella, ha già ricevuto il suo messaggio, ha già accettato, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Approfitto anche per fare gli auguri, perché c'è proprio un desiderio. Posso esprimere un desiderio e avere gli auguri da Greta oggi? Peccato che non ci sia Rocky, ma te lo faccio, cioè, riferisco, te li farà magari. Per me oggi sono 44 anni di Nutella, amore, musica, gatti e Tananai. Silvia, tanti auguri, cioè io mi auguro che Tananai te li abbia fatti perché te li meriteresti.

0: su Radio Bella Monella, preparatevi perché ci aspetta una chiacchierata molto interessante. Fra pochissimo si parlerà di come ci rilassiamo, ma c'è anche un nuovo fenomeno che si chiama bed rotting. Prima di tutto questo, però, ovviamente è il momento dei belli di gruppo.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Sono Roby Borillo dei Los Locos, voi siete qui su Radio Bella e Monella per questa puntatona dei belli di gruppo, che vi ricordo ovviamente ci sarà anche nel weekend, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social. Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino, però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli di gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla? Dove si balla? Diteci dove andate a ballare voi, insieme ad Argent Amico. Io sono Roby Borillo, questi belli di oggi.

0: dove si balla in una delle tante feste di Belle Monella che ci saranno sicuramente in giro per l'Italia, ma intanto l'abbiamo fatto insieme ad Agenda Amico, insieme a Paradise Beach di Alan Sorrenti featuring Jenny B. Io sono Robby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao.
1: I belli di gruppo. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
2: Silhouette donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12. Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com. In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
5: Radio Bella e Monella.
6: Io sono magico, italico, romantico.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora, le 19.
7: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
8: Buonasera da Umberto Cascone. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti, gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto, la data prevista è il 15 agosto ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti per un maggior effetto sorpresa. Il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia, uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3 metri sincro femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGcom 24.
9: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Lai Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Bella e Monella, tutta da cantare. Che bella!

Cliff, parlare d'amore, seconda ora insieme su Radio Belle Monella, sono Greta. Io questa sera, prima di buttarci in ospite Gules, vorrei parlare con voi di questo fenomeno che non è che sia nato adesso, non è che è una tendenza, non è niente di che, però non ho mai saputo come chiamarlo. Adesso ho scoperto che c'è una parola, perché sai, al giorno d'oggi si inventano dei termini per tutto. Quindi andiamo a parlare di bed rottening, che tradotto letteralmente vuol dire marcire a letto. Non sembra una cosa proprio invitante, ma in realtà è un comportamento che sicuramente tutti quanti hanno vissuto almeno una volta nella vita. Poi c'è chi ce l'ha un po' più spesso e chi un po' meno. Ti è mai capitato di passare, che ne so, la domenica a letto, telefono in mano, magari un film in fondo, snack sparsi dappertutto, a un certo punto pensare anche: ma io cosa sto facendo della mia esistenza? Però al tempo stesso dici: vabbè, cosa fa? Mi alzo? No, sto qua ancora. Quindi questa è proprio pigrizia estrema, ma non è semplicemente questo, non è solo stanchezza. La scienza ci dice che in realtà a volte questo ci serve. Certo, se ti rendi conto che tutti i giorni è così, no, lì c'è un altro tipo di problema. Ma se ogni tanto ti capita di avere proprio quella tendenza, che poi può essere il letto, può essere il divano, comunque sei lì apatico, senza far niente, scrolli sul telefono, che alzi lo sguardo e dici: oh, è passata un'ora, è da un'ora che guardo video di cagnolini su TikTok, sonnecchi, pensi, ti perdi nei pensieri, è il cervello che ti sta dicendo: fermati. Ti è mai capitato? Oppure se il tuo cervello ha un altro modo di dirti che è stanco, come gestisci la stanchezza? Riesci a staccare in un altro modo? Raccontamelo, 393-7366-170. Cuco, non ti preoccupare, la scienza dice che ogni tanto fa bene. Resta.

tana del granchio. A volte la nostra casa, il nostro letto, il nostro divano diventano una tana nella quale ti rifugi e passi ore e ore e ore senza fare niente. La scienza ci dice che si chiama bed rottening, letteralmente marcire a letto, che è, ha una connotazione dispregiativa così. In realtà non necessariamente. C'è anche chi mi dice: guarda, mi è capitato, ma magari non col telefono, radio accesa, mi perdo nei pensieri. Certo, ognuno ha il proprio modo per staccarsi dalla realtà. Perché succede questo? Succede che corpo e cervello stanno tirando il freno a mano, tu non stai buttando via il tempo. Di solito questo si verifica magari dopo periodi particolarmente intensi, cioè sei sempre on, no? Sei sempre attivo, hai da fare questo, confronto di qua, una riunione di là, cioè, stimoli da ogni angolo, vai in una sorta di cortocircuito e quindi è il tuo cervello che ti sta fondamentalmente risparmiando un burnout, ti dice: ti metto in stand by, ti metto a risparmio energetico, cioè sei stanco, non riesci a fare delle cose che richiedano una concentrazione, quindi il tuo cervello appunto funziona col minimo, vai avanti per inerzia, guardi i video, poi non te li ricordi nemmeno, stai andando avanti, stai facendo una sorta di defaticamento. Quindi il bed rottening, quando si verifica ogni tanto, occasionalmente, è un sistema di difesa del cervello che dice: sono in sovraccarico, sto per andare proprio in baboom kaboom burnout, mi fermo un attimo prima. Quindi avevo detto, se succede tutti i giorni, no, è un altro tipo di meccanismo, non va benissimo. Ma se ogni tanto ti ritrovi perso nei tuoi pensieri, a guardare un video, non ti preoccupare, è normale, sei solo stanco.

lo sento, ma non c'è niente di cui chiedere scusa se vi ricordo una bella opportunità, perché dopo il sold out della nostra crociera ci sono ancora due cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi. Si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia, con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli. Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella e Monella e agli spettacoli con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende, attenzione, cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Attenzione però, le cabine disponibili sono davvero poche, ne sono rimaste due. La direzione tecnica è affidata a Prima Rete Viaggi e Vacanze e per tutte le informazioni e le prenotazioni potete chiamare in orario d'ufficio allo 0423 7367. Certo, è vero che in questi giorni è caldo, stai ricercando il refrigerio immediato, quello lo trovi, ma noi ci proiettiamo anche in là. Perché fermarsi ad agosto quando puoi già pensare ad ottobre? Una vita in vacanza, cantava qualcuno. Beh, adesso invece amore capoe.

0: 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 € al chilo. Da 2 kg in su 1,69 € al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Questa sera, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Questa sera, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monet. Bella e
1: Monet. Gli anni show! Version, quel bravo uomo di Matteo Monti che è anche un bravo DJ ci ha proposto apri la class, ricominciamo, Lit FIBA proibito e Francesco Renga il mio giorno più bello nel mondo. Quanto ottimismo!
0: Bella e Monella.
1: Finalmente siamo giunti al momento di spettegolare e io partirei da Eddie Brock che non c'ha mezzo pelo sulla lingua. Bravo, così ci piaci. Si è sfogato a proposito di Sanremo perché allora lui ce lo ricordiamo l'estate scorsa il brano Non è mica te era dappertutto, viralissimo, certificazioni e da lì ovviamente poi è stato scelto per partecipare al Festival di Sanremo con Avvoltoi. Non si è conclusa benissimo l'avventura perché si è classificato ultimo. Devo dire, non sono d'accordo con la decisione perché a me Avvoltoi piaceva da morire, però vabbè, insomma, a chi tocca non si ingrugna, come si suol dire, qualcuno ultimo ci deve arrivare. Che non si chiami ultimo, insomma, ecco. A distanza di un po' di mesi è stato ospite di un festival e si è tolto dei sassolini dalle scarpe. Ha detto: io quest'anno, come penso voi sappiate, ho fatto un contest, una gara in un teatro ligure che si chiama Sanremo. Devo dire che è stato stressante, sono stati 7 giorni abbastanza folli. Poi la cosa che mi ha più sorpreso di questi momenti liguri è che 7 giorni prima del festival eravamo tutti amici, poi nessuno era più amico mio. Com'è possibile? È normale secondo voi? Questo andrebbe a riconfermare anche le dichiarazioni di Michele Bravi che diceva: ma quali tutti amici? Ma tipo, ma magna magna. Dice: quando non sei nessuno, questo sempre è di Brock, sono tutti amici tuoi. Quando fai qualcosa sono inizialmente amici, però se poco poco più di loro fai, sei cattivo. Allora a me non è che mi sia piaciuto molto quel periodo, quindi cosa ho fatto? Ho scritto questa canzone, Avvoltoi, per tutte le persone che ti girano intorno nel momento di fragilità e che approfittano delle debolezze altrui, e l'ho portata a Sanremo. Ovviamente è arrivata ultima perché ovviamente ci sono state persone che hanno fatto più marchette di me. Sono cose che capitano. Io ne voglio sapere di più, Eddie. Io voglio sapere chi ha fatto le marchette, come, cioè, voglio i dettagli, grazie.

Pacifico e Gianna Nannini, tu che sei parte di me, negli ultimi mesi ha fatto discutere moltissimo la relazione tra Elodie e Francesca Nuredini. C'è chi ne ha parlato bene, c'è chi ne ha parlato male, c'è chi non gliene frega, c'è chi ne continua a parlare. Bene, c'è Gaia, che comunque è amica di Elodie, hanno anche lavorato insieme, che ha detto: trovo folle che venga strumentalizzata la loro storia. Sono convinta, attenzione, che nessuno sia al 100% etero. Tanta indignazione per un amore, veramente poca indignazione per l'odio che sta dilagando, le guerre, tutto quello che succede. Se l'amore crea così tanta rabbia, allora siamo in un momento veramente difficile della storia dell'umanità. Hai capito cosa ha detto? Secondo lei nessuno è 100% etero, e allora vuol dire che di scheletri nella

0: oggi è arrivato il momento di salutarci, termina qui, ma domani è già venerdì, ma vola il tempo, allora anche domani dalle 18 alle 20, nel frattempo una buona serata. Bella e monella, tutta da cantare. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
2: Hit Universal Fun.
1: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro. Non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Radio Bella e Monella.
6: Come si fa a non fermarci se ti guardo intensamente? E che mi fai girare la testa, ma non mi interessa, balliamo tra la gente.
5: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20.
7: Radio Bella e Monella, meteo.
0: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Lombardia e sull'Emilia Romagna. Avremo invece molta nuvolosità sul Triveneto con fenomeni associati, localmente anche di forte intensità sui rilievi confinali. E per la giornata di domani inizialmente prevarrà il sole sul Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia con cielo parzialmente nuvoloso. Nella seconda parte del giorno poi si svilupperanno dei fenomeni che interesseranno principalmente i settori alpini e prealpini, ma con possibili sconfinamenti verso sera anche alla Valpadana. Le temperature massime diurne saranno in lieve calo, ma nelle aree interne ancora si arriveranno a toccare i 36-37 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: ballare e da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Non perdete tempo, per favore.
6: Antonello Cerri suona
7: Italiamo.
8: Italiamo.
9: Italiamo.
10: Italiamo.
6: La grande festa italiana.
5: Vogliamo cominciare?

0: bella.
1: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Guarda che è l'ora di Bella e Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.

0: Tagliamo, la grande festa italiana.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!

0: pomeriggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: La nostra concessionaria Super SUV abbiamo...
9: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
5: Non potete perdervelo!
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella. Su

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Bella e Monella per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro. Oh, Obi, tutto è possibile.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
7: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tetto tiene ancora.
11: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 33.

0: Europa, veranda e chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: da cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Il buongiorno si vede dal mattino.
6: Buongiorno Unca!
7: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
8: Non potete perdervelo!

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Sono Roby Borillo dei Los Locos, voi siete qui su Radio Bella e Monella per questa puntatona dei belli di gruppo, che vi ricordo ovviamente ci sarà anche nel weekend, dove mettiamo insieme tutte le canzoni che abbiamo ascoltato durante la settimana. Ma quanto l'hanno massacrato il mio povero amico Alan Sorrenti in questi giorni sui social. Sì, e indubbiamente ha fatto un'esibizione un po', non so se stava ubriaco o un po' confuso, effettivamente ha fatto un po' di casino, però non si può giudicare un artista solamente da una performance. Tra l'altro ci ha lasciato delle canzoni veramente bellissime, vabbè, basti pensare a Figli delle Stelle o Tu sei l'unica donna per me, ma anche in un passato più recente, il 2003, con Paradise Beach, che ha fatto questo featuring con Jenny B, che riascoltiamo oggi come prima canzone dei nostri belli di gruppo. Secondo pezzo, visto che ci stiamo avvicinando al weekend, dove si balla? Dove si balla? Diteci dove andate a ballare voi insieme a Dargen D'Amico. Io sono

Dove si balla? In una delle tante feste di Belle Monella che ci saranno sicuramente in giro per l'Italia, ma intanto l'abbiamo fatto insieme ad Argent Amico e insieme a Paradise Beach di Alan Sorrenti featuring Jenny B. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i belli tornano domani. Ciao ciao! I belli di

0: Ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Bella e Monella.
3: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
2: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Bella e Monella. Chiama l'800 651 651.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va! Sono andato da Ivan Team!
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Bella e Monella.

sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: c'è da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
5: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
4: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: sonore di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti irreali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. eOnce, www.i-once.com.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
6: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
5: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Natale da cantare.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella.